0: sarebbe nato un'estate italiana. Buongiorno principessa.
1: Non sarà una canzone.
2: Modo fin de mu-